balzai dalla finestra e via quei campi. Senti dell'armi il ferraglio.

Perché? Per te, per mamma, per tutti son morta? Compiangimi e perdona perché t'amo.